0: la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari.

0: Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Sono le 6:03.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento

0: 800 01 66. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
3: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: La radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Carbonia. Sono le 7:02.

Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta dell'Italo tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal e da Alessandro Cisini. Grazie dell'ascolto.

danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica,

0: di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 56

0: 0603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto

Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Carbonia.
2: Sono le 8:02.

e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Carbonia.
1: Sono le 9:01.

0: salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir.

Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Luca Olmetto è salvo. I soccorritori, che da 27 ore erano impegnati per rimuovere la frana che lo avevano intrappolato all'interno della grotta di Gorpeddu ad Orzolei, lo hanno raggiunto e liberato, portandolo in superficie. Lo speleologo è stato stabilizzato dagli operatori sanitari del 118 ed è stato trasportato all'ospedale con l'eli soccorso Arirus per gli accertamenti e le cure necessarie. L'intervento è stato compiuto dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. Si avvicina l'appuntamento contro le esercitazioni nucleari in Sardegna e sarà una grande mobilitazione a Cagliari. Infatti l'appuntamento per tutti è per il 16 ottobre in Piazza Garibaldi a Cagliari. Il Comitato Amicizia Sardegna-Russia lancia l'appello alla mobilitazione. Il governo della Bielorussia, al servizio dell'Ucraina e della NATO, è il nostro nemico e la Sardegna sarà la terra da cui partire per una grande mobilitazione nazionale contro i guerrafondai di ogni colore. E chiediamo pace e giustizia perché i russi e la Russia non sono i nostri nemici. La Sardegna è parte di questo sistema bellicista e per questo abbiamo annunciato per venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 18, un presidio a Cagliari in Piazza Garibaldi per dire no alla guerra, per dire no alle esercitazioni nucleari e per dire sì alla pace, afferma il Comitato Amicizia Sardegna-Russia. Durante la serata verrà presentato il secondo volume del libro La spiga nell'occhio, un libro graffiante e provocatorio come lo definisce l'autore stesso, un libro che affronta temi d'attualità, guerre in atto, crisi sociali, diseguaglianze e poteri economici. L'appuntamento per tutti è in Piazza Garibaldi, venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 18. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Sono le 10 e 5 minuti.

0: competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Lori, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.

per Halloween. Feste, appuntamenti, cene. Tra qualche giorno qualcuno sta già addobbando le case con appunto a tema Halloween. Vabbè, poi ne parleremo anche di questo. Intanto benvenuti per chi ci segue al mattino alle 10.30, ma anche per chi ci segue al pomeriggio. Questo è Carbonia Daily.

bassa della media nazionale. Quindi per capire, sì, in media si muore prima che altrove. Ancora, la scolarizzazione è bassa, l'occupazione pure, la gente scappa dalle campagne dove scompaiono lentamente le aziende, in pochi hanno un'occupazione nel settore industriale e troppi sono impiegati in settori con bassa intensità di conoscenza, che quindi non richiedono particolari competenze specifiche. Quindi dagli anni 90 il saldo naturale tra nascite e decessi diventa negativo, ma la Sardegna non beneficia di saldi migratori positivi significativi, quindi pertanto il declino demografico anticipa di quasi 15 anni la tendenza nazionale. Questo è quanto quello che accade in Sardegna in questi ultimi anni. Pensate, a Cagliari tra il 1861 e il 1981 è passata da 33.000 a circa 197.000 abitanti, per poi declinare fino ai valori attuali 147.000, quindi principalmente la causa della deurbanizzazione. E invece sempre in questo periodo i comuni confinanti guadagnano popolazione, quindi la quota di ultra 65 anni nel capoluogo è leggermente più alta rispetto al resto dei comuni sardi. Comunque anche Cagliari invecchia. Questo è

Notizia di ieri che abbiamo appreso questa mattina anche sui social: incinta a 12 anni il padre arrestato dalla squadra mobile di Cagliari. Notizia un pochettino così questa: i medici dell'ospedale avevano chiamato la polizia nell'ottobre dello scorso anno dopo la scoperta di una gravidanza su una paziente 12enne. Il racconto della ragazzina è stato confuso, ma alla fine la vittima aveva riferito di una misteriosa violenza sessuale avvenuta mentre tornava a casa. Scattate poi le indagini, quando la piccola ha abortito, la procura ha ordinato l'esame del DNA sul feto. Ieri mattina, appunto, la svolta: gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari hanno arrestato il padre della ragazza. Sarebbe stato quindi lui a stuprare la figlia. I fatti sono avvenuti in un centro del Cagliari.

Siamo in zona Carbonia. In questo momento la notizia che volevo darvi è appunto quella che riguarda il trasporto urbano. A Carbonia entrano in servizio quasi 4 nuovi autobus 100% elettrici. ARST sono quindi i mezzi presentati ieri presso il centro intermodale cittadino nell'ambito del programma di ammodernamento della flotta avviato da ARST, che prevede appunto l'introduzione progressiva di oltre 30 autobus elettrici. I nuovi autobus sono dotati di pianale ribassato e sistema di inclinazione laterale per facilitare la salita e anche la discesa, oltre a una rampa e uno spazio riservato alle persone in sedia a rotelle. A bordo sono presenti anche 5 telecamere di videosorveglianza e 9 validatrici, mentre l'alimentazione 100% elettrica permette di ridurre emissioni e rumorosità, rendendo quindi il trasporto urbano più accessibile, sicuro e anche sostenibile. Prima della presentazione ufficiale, i nuovi mezzi sono già stati messi alla prova sulle strade della città, anche per accogliere osservazioni, suggerimenti da parte di chi utilizza quotidianamente il servizio. Il sindaco ha sottolineato come l'arrivo dei nuovi mezzi sia il risultato di un percorso di collaborazione e confronto con ARST, sviluppato nel tempo per rispondere alle esigenze di mobilità della comunità. Questo quindi è quanto. Allora, prima di chiudere volevo darvi una notizia. Siamo contenti di annunciare che dal mese di novembre inizierà una nuova trasmissione qui su Carbonia, ovviamente, visto che ci prepariamo alla prossima tornata elettorale per la prossima primavera. Anche noi ci prepariamo per ospitare, insomma, tutti gli esponenti delle forze politiche in campo e cercheremo di anche noi di dare il nostro contributo. Quindi dal 2 novembre un nuovo appuntamento dedicato alle prossime elezioni comunali. A condurlo sarà Gianmarco Cossu, che accompagnerà gli ascoltatori tra interviste, approfondimenti, idee e protagonisti della prossima tornata elettorale. Quindi sarà sul Ci Salvoto il nome della trasmissione, ma poi nei prossimi giorni avremo modo di presentarlo direttamente insieme a lui. Da parte mia grazie, torniamo domani con l'appuntamento del giovedì, vi auguro una buona giornata, in invito a quello di rimanere qua connessi con Carbonia e 94U.

0: È un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più, sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Carbonia.
2: Sono le 11:02.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannassuno a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport.

0: Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026. Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento. Carbonia.
1: Sono le 12:03.

seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare,

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Saviu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. La nota per il Papa è trascorsa tranquillamente, lo comunica la sala stampa vaticana. Al pontefice era stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare. In un comunicato ai giornali giunti alla serata di ieri, la sala stampa della Santa Sede ha informato che l'intervento, che è avvenuto ieri sera, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato gli esami preoperativi, ha spiegato il bollettino diffuso dal dottor Luigi Carboni e dal professore Stefano Margaritore. Mercoledì, regime di alta pressione sulla nostra isola. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Infatti, il cielo sarà regolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 24-25 gradi sulle principali città, venti deboli e mare mosso. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 da Simone Spiga.

0: la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Carbonia.
3: Sono le 13:06.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin, il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
1: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
0: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
2: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa un'ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami post-operatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere al posto del Papa il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
0: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duane KFD Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rakitić. Money. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per mille e uno motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
3: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari: salsa e bachata, kizomba, pilates, zumba, hit, krav maga, liscio e ballo da sala. Ci trovi a Carbonia in via Dalmazia 42 e nelle sedi di Corto Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Pro Loco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Pro Loco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova. Carbonia.
3: Sono le 14 e 2 minuti.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Carbonia.
1: 24 ore insieme a te.
2: Carbonia, una miniera di musica.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre con

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale o

0: notte di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026. Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento. Carbonia.
1: Sono le 16 e 6 minuti.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola. Carbon.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno. Carbonia.
3: Sono le 17:05.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The day after the Inter, Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e Coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez, anche col Bruges, fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio col Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Gianni De Gaetano.
1: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
2: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una Conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
3: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
0: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
4: Penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
0: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge, perché è un calcio magari un po' diverso, e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
0: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint-Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu

realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. La nota per il Papa è trascorsa tranquillamente, lo comunica la sala stampa vaticana. Al pontefice era stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare. In un comunicato ai giornali giunti alla tarda serata di ieri, la sala stampa della Santa Sede ha informato che l'intervento, che è avvenuto ieri sera, si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti, e il Santo Padre è rientrato in stanza. Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame sorologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato gli esami preparativi, ha spiegato il bollettino diffuso dal dottor Luigi Carboni e dal professore Stefano Margaritore. Mercoledì, regime di alta pressione sulla nostra isola. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 24-25 gradi sulle principali città, venti deboli e mare mosso. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 da Simone Spiga.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. Carbonia.
1: Sono le 18 e 2 minuti.

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport,

0: Carne di Carbonia, Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali, ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Carbonia.
4: Sono le 19 e 4 minuti.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

a tema Halloween. Vabbè, vabbè, poi ne parleremo anche di questo. Intanto benvenuti per chi ci segue al mattino alle 10.30, ma anche per chi ci segue al pomeriggio. Questa è Carbonia Daily. Non solo centenari, in Sardegna speranza di vita più bassa della media italiana, sempre più spopolata, quindi sempre più anziana, e nonostante centenari con un'aspettativa di vita più bassa della media nazionale, quindi per capire, sì, in media si muore prima che altrove. Ancora, la scolarizzazione è bassa, l'occupazione pure, la gente scappa dalle campagne dove scompaiono lentamente le aziende, in pochi hanno un'occupazione nel settore industriale e troppi sono impiegati in settori con bassa intensità di conoscenza, che quindi non richiedono particolari competenze specifiche. Quindi dagli anni 90 il saldo naturale tra nascite e decessi diventa negativo, ma la Sardegna non beneficia di saldi migratori positivi significativi, quindi pertanto il declino demografico anticipa di quasi 15 anni la tendenza nazionale. Questo è quanto quello che accade in Sardegna in questi ultimi anni. Pensate, a Cagliari tra il 1861 e il 1981 è passata da 33.000 a circa 197.000 abitanti, per poi declinare fino ai valori attuali 147.000, quindi principalmente la causa della deurbanizzazione. E invece sempre in questo periodo i comuni confinanti guadagnano popolazione, quindi la quota di ultra 65 anni nel capoluogo è leggermente più alta rispetto al resto dei comuni sardi. Comunque anche Cagliari invecchia. Questo è

Notizia di ieri che abbiamo appreso questa mattina anche sui social: incinta a 12 anni il padre arrestato dalla squadra mobile di Cagliari. Notizia un pochettino così questa: i medici dell'ospedale avevano chiamato la polizia nell'ottobre dello scorso anno dopo la scoperta di una gravidanza su una paziente 12enne. Il racconto della ragazzina è stato confuso, ma alla fine la vittima aveva riferito di una misteriosa violenza sessuale avvenuta mentre tornava a casa. Scattate poi le indagini, quando la piccola ha abortito, la procura ha ordinato l'esame del DNA sul feto. E ieri mattina, appunto, la svolta: gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari hanno arrestato il padre della ragazza. Sarebbe stato quindi lui a stuprare la figlia. I fatti sono avvenuti in un centro del Cagliari.

Siamo in zona Carbonia. In questo momento la notizia che volevo darvi è appunto quella che riguarda il trasporto urbano. A Carbonia entrano in servizio quasi 4 nuovi autobus 100% elettrici. ARST sono quindi i mezzi presentati ieri presso il centro intermodale cittadino nell'ambito del programma di ammodernamento della flotta avviato da ARST, che prevede appunto l'introduzione progressiva di oltre 30 autobus elettrici. I nuovi autobus sono dotati di pianale ribassato e sistema di inclinazione laterale per facilitare la salita e anche la discesa, oltre a una rampa e uno spazio riservato alle persone in sedia a rotelle. A bordo sono presenti anche 5 telecamere di videosorveglianza e 9 validatrici, mentre l'alimentazione 100% elettrica permette di ridurre emissioni e rumorosità, rendendo quindi il trasporto urbano più accessibile, sicuro e anche sostenibile. Prima della presentazione ufficiale, i nuovi mezzi sono già stati messi alla prova sulle strade della città, anche per accogliere osservazioni, suggerimenti da parte di chi utilizza quotidianamente il servizio. Il sindaco ha sottolineato come l'arrivo dei nuovi mezzi sia il risultato di un percorso di collaborazione e confronto con ARST, sviluppato nel tempo per rispondere alle esigenze di mobilità della comunità. Questo quindi è quanto. Allora, prima di chiudere volevo darvi una notizia. Siamo contenti di annunciare che dal mese di novembre inizierà una nuova trasmissione qui su Carbonia, ovviamente, visto che ci prepariamo alla prossima tornata elettorale per la prossima primavera. Anche noi ci prepariamo per ospitare, insomma, tutti gli esponenti delle forze politiche in campo e cercheremo di anche noi di dare il nostro contributo. Quindi dal 2 novembre un nuovo appuntamento dedicato alle prossime elezioni comunali. A condurlo sarà Gianmarco Cossu, che accompagnerà gli ascoltatori tra interviste, approfondimenti, idee e protagonisti della prossima tornata elettorale. Quindi sarà Sulcis al voto il nome della trasmissione, ma poi nei prossimi giorni avremo modo di presentarlo direttamente insieme a lui. Da parte mia grazie, torniamo domani con l'appuntamento del giovedì, vi auguro una buona giornata e invito a quello di rimanere qua connessi con Carbonia e 94U.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. Carbonia.
2: Sono le 20 e 4 minuti.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: insopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: Cortoghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83.

0: con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio.

0: 6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura.

0: La radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova. Carbonia.
3: Sono le 22:03.

realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
2: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport,

0: Carnevale di Carbonia, Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento. Carbonia.
1: Sono le 23:05.

0: la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Una miniera di musica, tutta per te.
1: Le hit che hanno fatto la storia, le emozioni di una generazione. A Carbonia c'è una miniera di musica che non smette mai di brillare.
0: In FM, in streaming, con lo smart speaker, ovunque. Carbonia suona 90 for you. H24, la radio che suona solo i grandi successi anni 90. Tutta per te. Carbonia suona. Tu vivi 90 for you.